Ayya hanno ke haloha, ayya hanne ya uwe, eko mo mai hiloko, yana ya uwe, ayi no wa kena, ikabuke monu, uya no kapani.